0: Mix Radio.
1: Wow, oh. Ho bisogno di uno stasso, ah. Che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho bisogno.